0: Crayon non sa e non sa niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
0: Te chien toi, te qu'un chien, e même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso di me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
1: Chien della classe, io sono terra.
0: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto.
1: Chi ne sei fermo già a me?
2: Cosa nascondi nelle tasche vuote? A chi le hai rubate le tue false speranze?